0: 103.9 FM de Surutlán Stereo.
1: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei.